0: Salut, papale, cum stai,
1: tata? E viene, sta finando por ahí. Se viola.

0: La potenza della lirica,
1: dove ogni dramma è un falso,
0: che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi